schön. Es fällt mir quelle Flamme.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da Gorgiglio come un po'.
0: Ti rompisce. Guai a te. Prega il tuo santo.

0: si trova.
1: Non ci può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è palestra, oh mia, oh mia.
0: Senza il campo di operato.
2: Zitto, mi sei detto.

0: foglio il dicere d'invia.
1: Un invito all'aranza.
0: Eccelso onore e direi.

0: e non remarichi,
1: e vai, amici tuoi, e voi concesso.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: quasi donna diventò, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che fremono in coro,
0: abbandoni,
1: e tenga il maiani con me,
0: e folleggi,
1: che nulla paventa per sé.

per un disco leggersi scherzi, sì, ma la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor

per salvarti da lor che gelati lassù dalle mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno proromper. L'ho visto.

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo calvato, non si evita, dico con cosa

Anzi, Spagna e Scorsi chiede

vuol che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Yeah.

señor. Lo quita.

0: Ardito, ardite, ardio, ardite, ardenza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

Dio che un po' potrebbe, e chi? Il stesso morto in tasca, chi sta?

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da caccia.

0: laste in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano,
1: combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il morire.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

Fantastico, io li vedo giù. Se volete io non vi penso. Il non ha ragione. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani. Il cuore mi solletica. Questa è una giusta gaia, gaia, gaia. Questa è una giusta gaia, gaia, gaia.